Se ne sto come attanzio. E quando Tony ha pegato la riposa lì, la fa con sa mia vita.

Se ne sto domanda anch'io. E quando Antonio mi ha pegato, io sono lì, bravo, sono lì.